0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Prima di cominciare, non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Νεκτάνο.
1: E lui?
2: Allora.
1: Quale vuoi?
2: Questa.
1: Questa. Tremano le mani.
2: Te.
1: Quale vuoi?
2: Questa. Questa cos'è?
1: 50 euro.
2: No, no, no, no, questa.
1: Dammi, vuoi?
2: Aspetta. Dammi questa qui, questa.
3: Prendi questa.
1: E i soldi?
2: Grazie.
1: Ma vabbè.
2: È bello.

0: troppo veloce.
1: Hai detto di farla così.
2: Là dove c'era l'erba ora c'è.
1: No, perché?

0: Κάτσε να είστε. Senti, adesso tu fai il tuo pezzo.
1: Ne faccio tanti di pezzi.
0: Tutti stasera?
1: No, no. Uno.
0: Ecco.
1: Ma io sono emozionato, ragazzi.
0: No, ma anch'io, eh.
1: Ah, sì. Mi ricordo di tanti,
2: Radio Gamma 94 FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

mare d'inverno. È solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: titoli. Alaska interviene e Bush, una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mogli di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's all it is for this Wednesday night. I'm John Roper. I'll see you tomorrow.

marito che farà? Il povero marito è triste ed avvilito, la moglie tornerà e la cosa sfumerà, e quella scappatella tanto bella non farà. Quant'era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste.

0: regia per Wes e Dori Ghezzi. Dai ragazzi, Wes e Dori Ghezzi ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM per voi.

appena aperti e che mai rivedrò. Le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite. Il caminetto non l'ho acceso più.

0: che tornerai, perché tu soffri così come me. Dovunque sarai, ti seguirà il mio amore. Ricordo.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

la città, io poi dividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate dalla guerra antica.